0: Dein E-Mail-Kontakt zu uns ins Studio. radioshow@gmx.net.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle. C'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori. C'era la voglia di stare ancora insieme.